Abe, Abe, Abe, Tony, Tony, Bobinilla, Bobinilla, Etoa, Ayo, Etoa, Alanda, Alanda, Amani, Amani, Fate. Bobinilla.